Amen. Mwen bi to fide lui. Pou li ma pelite. Pou li ma pelite. Amen lui.